0: mamum sa. Laji mamang sum naka khalo aduk amen namai bigi matung ilo men namai bigi matung ilo ko. Oh, khai nare, khai nare.
1: Khai nare, khai nare.
0: Oh, le thunga le biga khai nare.